Ce n'è arrivata una mattina col fumo nero della notte prima. La sirena e il richiamo attirato e tutto il paese giù si è buttato. Per primo è partito lo stracciato da quella casa sua nera di fumo. Infine se n'è andato Mandarino con tutte le sementi del magazzino. Quelli del castello sono scesi uniti a quelli della pagliaia. E tutta la vallata se n'è andata e neanche una gallina l'hanno lasciata. Il paese se n'è andato una mattina senza un avviso, senza cartolina. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Come una mandria buttati fuori, uomini, cani, sorelle e fiori. Le loro chiacchiere le hanno inchiodati sulle bocche mute delle porte chiuse e le finestre abbandonate come occhi neri sono restate. Il sonnoso è arrivato in ritardo, per ultimo ha gettato indietro lo sguardo, poi con la valigia ha fermato il treno. Fermi, aspettatemi se non mi meno. E così se n'è andato Tavolone, che lo faceva sul tavolaggio. Con Peppe Nacca, Breccia e Piscone se ne sono partiti tutti sotto braccio. Pure il diavolo hanno preso le maciare, l'hanno preso e avvolto nel grembiale. E col demonio così ingarbugliato l'arco degli zingari hanno lasciato.

arrivato una mattina come un uccello dalla collina, sui binari aperto le ali e dentro il petto se li è portati. E lontano, lontano all'orizzonte, uno schermo gli è apparso lontano di fronte, e tremava di luce e bagliore la visione del grande televisore. E lontani l'inghiottiva lontani come il conforto dell'ultimo porto, e lontani gli vegliava dall'aia la canizie della vecchiaia, e lontani gli vegliava dall'aia la canizie della vecchiaia.

bestemmiato al pelo più lucido, nervo del bastone gli rinfresca la schiena, il mulo malavaso raddrizza la casa, legna sulla barda scorza il mulo, avanza nella notte nera di carbone, ladri di bosco sulla costa monte cuciono la terra con l'ago dello zoccolo, due fili intrecciati tengono più di uno, due vite messe assieme reggono alla frana, per quanto scuro la notte alla paglia.